È una notte di catrame, poche stelle verde rame, niente luna. Un rovescio maledetto ed improvviso di fortuna e sono qui, joking lady, come vedi?

Monopiazza di cartone, la valigia e il beverone, poco fumo. A quest'ora della notte non c'è quasi più nessuno, neanche qui.

stare se ti piace, io mi vado a promenare sui boulevard. Crazy lady, quanto chiedi per un'ora di carezza in fondo a un bar? Lascia andare, è troppo caro, non è roba da clochard.